Te o imene nave nave, te o imene mataora, te o imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, te o imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, iwanga uru mawaru, tokotatai.